Ambilwini. Ten to 12 ni matambu. La hi lembutini. Timhaka ti chukachukiwa kona. Tala Ambilwini.